0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Company.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: fare?
0: Dai,
1: non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: che c'è una storia un po' particolare, un giorno ve la racconterò di chi è questo DJ. E la base comunque è da Monte Carlo, veramente molto chic, con questa Sky Plus. Sentiremo anche un pezzo dei Members o Mayday, molto bello, che è Sonic Empire, e poi chiuderemo con una sferzata rock, appunto Stop the Rock, la formazione è quella degli Apollo 144.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Members of Mayday con Sonic Empire, Sky Plus, grande viaggio per Nalo Moon, ci fermiamo, tra poco ritorniamo con gli Usura, che guarda caso nel loro cammino discografico ed artistico incontrarono una banda di squilibrati, nel senso buono ovviamente, anche loro se cari amici si chiamano i Datura.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Company con Marotonello, suoniamo ora Yusura e Datura insieme, l'abbiamo fatto un sacco di volte nei nostri live. Questa è Infinity, c'è anche lui, DJ Panda, con Dreaming of Fantasy, e sempre dall'area dell'Emilia Romagna e dal Cocorico Rex Anthony con Capturing Matrix e W, la sua Dancing with an Angel.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

amigos.

0: La voce è quella di William, altro nostro caro amico W, in arte Dancing with an Angel. C'era anche Rex Anthony con Captain Matrix, DJ Panda con la sua Dreaming of Fantasy, e poi in apertura invece Yusura and Datura, la bellissima Infinity. Da molto è tutto, siamo arrivati così alla fine anche questa mattina. Ci risentiamo domani, sempre puntuali qui su Radio Company, e grazie a DJ Nick vi lascio tra le prestigiose sei mani della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company.

0: The Horns. Ale, cosa sta succedendo?
1: Tutto sotto controllo.
0: Allora, Alessandro, muta quel microfono. Mamma mia, ragazzi, ma si può cominciare?
1: Come non doveva andare.
0: E ma andate senza senso, tra l'altro. Buongiorno, amici, come state? Tutto bene? Non so cosa sia successo negli ultimi 30 secondi. Adale ha preso il panico perché non mi vedeva. E quindi abbiamo detto, chiamiamoci! Mancavano 6 secondi alla fine.
1: È tutta colpa mia. Alzo le mani.
0: Ma non è vero. In tutto questo, amici, buongiorno, come state? Ma d'altronde questo è il bello della diretta, perché noi stiamo chiacchierando così da microfono a microfono da 10 minuti più o meno, e ci siamo presi all'ultimo a fare questa cosa senza senso, pur essendo in realtà insieme da una decina di minuti, cose che quindi potevamo fare serenamente 10 minuti fa. Comunque, Ale, ne è valsa la pena, esatto, perché guardarti alle 6:30 del mattino, posso dirti, vale sempre la pena. Come stai? Tutto bene?
1: Io molto bene, tu come stai?
0: Molto bene, grazie anch'io. E voi, amici, come state? Vi state godendo questo frescolino che c'è la mattina? Perché poi durante il giorno comunque rimangono delle giornate calde, quindi sì, dai, quindi non è che possiamo dire che l'estate sia finita, ecco, cioè comunque il caldo rimane, però secondo me è così che dovrebbe essere, cioè fresco la mattina, caldo il pomeriggio, ci può stare, però è anche il motivo per cui Ale De Biasi in questo momento ha la tosse.
1: Esatto, sì, dopo le ferie la tosse ci sta, dai.
0: Dai, dopo le ferie, se non prendi la tosse, posso dirti, non sei nessuno. Nel frattempo, allora, mentre gli ascoltatori quantomeno ci fanno sapere che ci stanno ascoltando, no?
2: Carlotta, perché... ma chi ti ascolta?
0: mi sembra così un po'... Scusatemi, così di prima mattina prendere gli insulti. No, dai, allora io volevo partire subito facendo una domanda agli ascoltatori, così vediamo se...
1: Domandone!
0: Un domandone agli ascoltatori.
1: Sì.
0: Beh, sì, Sisma, a me un po' mi manca, sai. Chissà che sta facendo. Secondo te sta dormendo in questo momento?
1: Credo proprio di sì.
0: Sì. Guarda, allora, è che una volta... Io, sai, conosco Sisma da tanti anni, no? E quindi io so bene che lui ha fatto veramente tanta festa Enrico Sisma. Però adesso secondo me fa proprio le vacanze, sai, quelle che fanno o le persone molto anziane che non hanno bisogno di, non hanno voglia di fare casino, di stare in mezzo al casino, oppure quelle che fanno i genitori, che se possono avere un momento di silenzio scelgono di avere un momento di silenzio, oppure quelle persone che come Sisma hanno fatto tanta festa o sono spesso in mezzo alla festa e quindi scelgono di stare nella tranquillità. E quindi io lui me lo immagino in questo momento in Croazia con la sua fidanzata a letto intorno alle 11, dai. Sì, esatto, comunque presto, no? Cioè no, alle 9, però alle 11. La sua serata io me la immagino tipo cenetta, serena, tranquilla, magari sai, in un paesino in Croazia.

0: musica tipica croata, lui si ascolta un po' di musica tipica croata e poi va a letto contento. Okay. Me lo immagino così. Io però non volevo parlare di questo, volevo parlare del viaggiare, cenare oppure uscire da soli. Io non lo so come la pensate voi, così volevo lanciare subito questo domandone. Siete un tipo di persona che quando è sola sta bene? Cioè voi vi spesso, non so, andate a cena da soli? Oppure se dovete andare a fare shopping, ci andate da soli? Se dovete andare al cinema, ci andate da soli? Perché io per esempio non faccio niente da solo. Io mi rendo conto che sì, vabbè, vado al supermercato, sì, vado se devo andare a prendere due cose, che ne so, in un negozio, sì, ci vado da sola, vado molto serenamente, non mi dispiace neanche troppo, ma non andrei mai al cinema da sola perché mi fa tristezza. Non andrei mai a cena da sola perché mi fa tristezza. Magari sì, vai a farti la colazione, certo, da sola, perché no, non è, però la cena è quella roba lì, che l'aperitivo da sola. Sai, non so se Ale, tu da
1: io
0: solo fai.
1: Io l'ho provato, sì. Sono andato anche in queste 2 settimane al cinema da solo.
0: Ah, sei andato al cinema da solo. E ti piace oppure una cosa che un po' ti intristisce?
1: È un sogno, è bellissimo.
0: Ah, davvero ti piace
1: molto? Sì, perché mi ascolto, mi sto tranquillo, sto rilassato, senza pensieri. Sì.
0: Guarda, allora, è una cosa che proverò prima o poi, perché è una di quelle cose che mi piacerebbe provare, ma non ho mai il coraggio, non chissà che blocco, cioè, non ho mai avuto il coraggio di prendere e andare al cinema da sola, non lo so, perché mi intristisce un po'. Comunque, in realtà, insomma, questo perché, cioè, ho letto un articolo in cui si dice che viaggiare, cenare, uscire da soli, puoi anche cambiare base se vuoi, non è cringe. Passare del tempo da soli, insomma, non è sentirsi da soli, cioè che non vanno confuse le due cose. Cioè non è che siccome vai al cinema da solo ti senti solo, no, se vai al cinema da solo è perché evidentemente hai bisogno di uno spazio per te stesso, con te stesso, e stai bene con te stesso. Voi amici che state dall'altra parte della radio, come ve la vivete questa cosa? Mi incuriosisce molto, perché secondo me c'è chi come te la vive molto bene, chi come me dall'altra parte invece la vive un po', sì, non troppo bene, che magari non ce la fa. 3332688688. Visto che ieri si parlava di gossip, sono stata, mi avete detto che ho finito gli argomenti, eccovi qui. Oggi si parla di un argomento che comunque è anche secondo me interessante, perché è interessante scoprire che cosa c'è dietro. Voi state bene con voi stessi? Uscite da soli, andate a cena, al cinema, fate cose da soli, oppure preferite sempre essere in compagnia? Radio Company, the summer is magic. Yeah!

0: Scusa, lo sento, su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno. Carlotta e Ale De Biasi, si parla di andare a cena al cinema o comunque in giro a fare aperitivo al centro commerciale da soli. È una cosa che fate, che vi piace fare, è una cosa che non vi piace, che vi intristisce. Diciamo che ognuno poi ha le sue. Però io stavo leggendo questo articolo in cui c'è scritto che fare queste cose da soli non solo non è cringe, ma anzi è un buon modo per prendersi del tempo per se stessi. Quindi non necessariamente andare a cena da soli significa essere soli, ma piuttosto può voler dire aver voglia di prendersi un po' di tempo per sé. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono andata anche via 3 giorni da sola.
0: Che brava.
1: Sì, devo essere sincera, sono d'accordo con Ale, è una cosa stupenda. Sono andata a mangiare anche fuori da sola e adesso sto organizzando per ritornare a andare via magari 2 o 3 giorni, sempre da sola. No, no, tanta roba. Ti conosci di più e ti capisci di più e hai appunto quella tua visione privata e senza dover dare conto a nessuno, anche se mi piace andare in giro con la mia famiglia, però no, un po' di spazio da sola io sì, assolutamente sì.
0: C'è chi scrive: ciao Carlotta, ciao Ale, andare a cena o aperitivo da soli non mi piace tantissimo, per il resto io mi sento benissimo anche da solo. Una conferma è che le ultime 2 ferie o molti giri in montagna, che amo, li faccio da solo. Carlotta, prova, vedrai che non c'è nulla di cui avere paura. Non lo so, mi fa quella roba lì, non lo so, cioè proprio, oh, ma veramente, guarda, se ci penso, sai quando una cosa la vuoi fare, vorresti farla, però non ti, cioè proprio non trovi il coraggio. Ecco, cioè io ci andrei veramente al cinema da sola, però non trovo il coraggio, mi sento veramente molto bloccata da questo punto di vista. Poi
2: io sono una di quelle persone che ogni tanto ha bisogno di spazio per se stessi, quindi non ho assolutamente problemi ad andare al cinema da sola, ad andare a cena da sola. L'ultima mia solitudine è stata credo 5 mesi fa. Ho preso la macchina, sono andata in Croazia da sola, mi sono fatta 400 km per andare a trovare la mia amica. Lei gentilmente mi ha detto: no, dormi da me. No, ho detto: io vado a dormire in albergo perché ho bisogno di non pensare, non vedere nessuno, voglio vivermi la mia solitudine tranquillamente. Ed è stato così. Sono quei momenti che ogni tanto bisognerebbe farli anche per stare bene con se stessi, pensare a quello che si è fatto di bello, quello che si è fatto di brutto e tutto. Quindi assolutamente sì.
0: Beh, dai, poi buongiorno Carlotta, buongiorno Ale. Io sì, ultimamente faccio tutto da sola, aperitivo, cena, cinema, sto bene. Spesso le compagnie mi annoiano per argomenti di discussione. Pensa che dopo il Covid mi è capitato di andare al cinema e avere la sala tutta per me. Io comunque faccio parte poi della categoria delle persone che hanno fatto troppa festa negli anni passati, quindi forse un po' di silenzio ti fa bene. Dai, 3332688688, quindi è una cosa che fate, andare in giro da soli, andare al cinema, fare aperitivo, cena, fare shopping da soli, è una cosa che andare in ferie, andare in vacanza, però ecco, diverso è andare in vacanza, per esempio partire da soli, però ritrovarsi comunque con un gruppo, che non so, sai, tipo We Road, no? quei gruppi di vacanza, dove sì, vai in vacanza da solo, però poi in realtà sei con persone che non conosci, quindi comunque sei in compagnia. Cosa diversa è proprio farsi la vacanza completamente soli, cioè sai, quella roba lì. Hai presente, Ale, quando tipo passi talmente tanto tempo da solo che poi a un certo punto dici: oh, saranno tipo 2 giorni che non parlo.
3: Vero, sì, sì.
0: Cioè proprio che fai i test, fai per capire se hai ancora la voce o se ti è stata rubata.
3: Non parli mai, è vero.
0: Perché sì, cioè questa cosa succede anche se vivi da solo. Io quando vivevo da sola e magari, che ne so, era weekend e passavo molto tempo, che ne so, tutto il sabato a casa, poi la domenica mattina mi svegliavo e pensavo: aspetta un attimo,
3: facciamo la voce. Prova, voce a
0: sì,
3: funziona.
0: Sì, la voce funziona ancora. 3332688688.

0: su Radio Company. Allora, parlando di andare in giro da solo, non so, allora Manuel ci manda questo messaggio, però non so se ne ho parlato. Dice: Carlotta, sono perfettamente d'accordo con te, io no, io sono single ma non per scelta mia, ormai non si trova più nessuno. Cosa, Ale, che cosa ho detto?
1: Io, cioè, cosa? In che senso cosa hai detto?
0: Cosa ho detto del fatto di rimanere single? Non sono io sono d'accordo con te, sono single non per scelta mia, non sto, ormai non si trova più nessuno. Forse perché tutti vogliono andare in giro da soli, non lo so.
2: Forse perché lo lega all'essere single.
0: Sì, forse perché... Vabbè, ma attenzione Emanuele, perché essere single comunque è diverso dal voler comunque prendersi degli spazi, perché anche chi è in coppia, chi è in famiglia magari ha voglia di stare da solo. E non necessariamente poi magari qualcuno... cioè magari qualcuno vuole non essere single, quindi comunque legarsi sentimentalmente a qualcuno e avere comunque voglia di prendersi i propri spazi. Giusto Ale? Se, cioè, sì, ha senso, sì, quello, cioè, che ho detto?
2: Sì.
0: Poi c'è chi scrive: ciao Company, io shopping, spesa faccio da sola, non è un problema, però la cosa che mi mette a disagio a 44 anni è sedermi al bar e fare colazione o bere il caffè da sola, proprio non riesco, piuttosto faccio a meno. Ecco, io ho scoperto con la nascita della bambina che fare colazione da sola è una cosa che mi piace. Devo dire, l'ho fatto, lo facevo anche in gravidanza, magari quando sai andavo a fare le analisi del sangue, e non mi dispiace. La cena forse la vivrei in modo diverso. Poi chi c'è?
3: Beh, diciamo, purtroppo ultimamente ho avuto la disavventura di incontrare della gente molto avida, bugiarda, e quindi spesso e volentieri sto meglio da solo per cercare di ritrovare il mio centro e un senso anche al fidarmi ancora di qualcuno. Fortuna che attorno a me comunque ho molta gente che mi vuole bene, però sì, sto bene con me stesso spesso e volentieri.
0: Beh dai, beh, vedi, comunque c'è tanta gente che secondo me, io quando vedo qualcuno da solo al ristorante magari penso: oh no, è da solo, però invece magari uno è lì da solo per scelta e ben volentieri. Se avete voglia, insomma, quindi di raccontarci un po' voi come ve la vivete, no? Quindi siete persone che amano stare sole, amano prendersi i propri spazi, voi amate prendervi il vostro spazio con una cenetta da soli, andando al cinema, andando in vacanza, non necessariamente 20 giorni in Vietnam, però magari la gitarella fuori porta da sole, perché no, può fare piacere, può un po' anche rigenerarti, oppure come me invece fate un po' di difficoltà. Se avete voglia, il numero 3332 688 688.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: bellissima puntata. Posso... Ale, sei d'accordo con me? Insomma.
1: Mamma mia, abbiamo però imparato tante cose, dai.
0: Abbiamo imparato. Viviana!
2: Eccomi, ciao!
0: Ci hai ascoltati stamattina?
2: So che avete parlato dello squalo bianco a un certo punto.
0: Brava,
2: ecco,
0: tu adesso.
2: Vedi, sono sul pezzo.
0: Allora, sei molto sul pezzo. Allora, non lo so se hai ascoltato bene, ma eventualmente recuperati la puntata, il podcast su stream o sull'app di Company.
2: Va bene.
0: Così, nel caso in cui dovessi incontrare uno squalo bianco, sai già cosa fare.
2: Sì, beh, infatti, non mi è mai capitato, per fortuna.
0: Però, ma non ti è capitato finora, cioè non si sa mai.
2: Lo accarezzo?

0: bacio.
1: Le 9:02, a domani, ciao amici.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Guerra tra Russia e Ucraina, Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass è russo, sostiene il portavoce Peskov. Palermo sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite. I genitori, indagati per omicidio colposo, hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Meteo, torna la quarta ondata di calore sull'Italia, soprattutto al centro-sud e nelle isole. A Roma e Firenze punte fino a 39 gradi, 42 in provincia di Foggia. Playoff di Champions League, storico successo del Sabah Baku. La squadra azzera, fondata 9 anni fa, rimonta all'Apoel Bersheva e si qualifica alla League Face. Fuori il Celtic, eliminato dall'ASK. Bene il Bodø/Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

solo per voi. Per le prossime due ore ci sono io fino alle 11, Viviana insieme ad Ale De Biasi per il Company Matinè d'estate, perché noi siamo i matti del matinè d'estate. Dai, ancora per più o meno un mesetto. Saluto Carlotta e lo squalo bianco, e ci stiamo, cioè io mi sto domandando qual è la differenza tra quello bianco e quello normale, il classico. Cioè c'è lo squalo classico, lo squalo bianco, lo squalo nero, cioè tipo il magnum, mi viene in mente l'accostamento così a caso. Vabbè, mi direte, non l'ho mai incontrato, speriamo, cioè, sarebbe bello vederlo, però da lontano, perché comunque forse non è il caso in effetti di accarezzare gli squali. Ma i cani sì, perché oggi è la giornata mondiale del cane, non so se lo sapete, parleremo anche di questo, tanti argomenti, tante cose da raccontarvi. Oggi però è mercoledì, metà settimana, on top dello scivolo, weekend quasi all'orizzonte, soprattutto protagonisti voi matti del matinè con la corrida. Eh sì, già state mandando freddure, già mandate barzellette in anticipo, ma

neanche più dire niente. Vabbè, e allora fatelo, ma se volete anche canzoni, poesie, imitazioni, rumori, quello che volete, mandando la vostra performance con un vocale al 333-2688-688. Siamo pronti a cominciare con la queen del dance floor, ovvero Madonna, Danzetteria su Company.

Graffiti su Radio Company. Allora ringrazio Carlotta che ci ha mandato in privato la spiegazione dello squalo bianco, che è lo squalo più grande rispetto agli altri, perché io mi chiedevo quale fosse la differenza. Cioè un po' il boss, un po' il grande puffo dei mari, se vogliamo, il boss del quartierino che dice agli altri: scusami, questa è zona mia, questo è l'oceano Pacifico, tu tornatene, semmai nell'oceano Atlantico ti do il permesso, nel mar Mediterraneo non ci dovrebbero essere. Io l'ho visto comunque uno squalo insomma dentro un acquario, l'acquario di Genova, bellissimo, però mamma mia, fa paura, meno male che c'era il vetro. Allora, parlando invece di cani, oggi giornata mondiale del migliore amico dell'uomo, io vi dico che in Italia vivono circa 9,1 milioni di cani, presenti nel 28,7% delle famiglie, quindi un sacco di famiglie italiane hanno il cane, anche voi all'ascolto, Matti del Mattino, e noi ce l'abbiamo, i miei genitori hanno il cane, un trovatello adorabile, Fidel, mi manchi tanto. Però volevo farvi una domanda seria, una domanda che mi pongo da un bel po' di tempo. In un paese come l'Italia, in cui ci sono tanti cani nei canili, secondo voi è giusto comprare un cane di razza? Cioè comprarlo piuttosto che prenderlo, un cane, un trovatello che magari è stato abbandonato? E se lo fate, se l'avete fatto, vorrei sapere il motivo, cioè che cos'è

0: motivo nascosto dietro questa scelta che magari mi sfugge, che io non so perché non ho mai avuto un cane di razza. Se vi va, me lo dite, me lo spiegate, mi dite la vostra esperienza con il cane che avete a casa. Messaggi vocali 333-2688-688.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: James Blunt su Radio Company in questo mercoledì mattina. Matti del Matinè, ciao a tutti, siete in giro per l'Italia da nord a sud, da est a ovest, ci state ascoltando da tutto il paese. Io sono Viviana, c'è Ale De Biasi in regia. Oggi giornata mondiale del cane e io volevo sapere da voi perché, se lo avete fatto, avete comprato, avete scelto di comprare un cane di razza piuttosto che prenderlo al canile, perché in Italia abbiamo veramente un sacco di cani nei canili che magari sono stati abbandonati, trovati, e quindi mi domandavo cosa spinge molti italiani invece ad acquistarlo, a comprarlo con il pedigree di razza, magari solo perché è bello, perché vi piace sfoggiarlo, o ci sono altri motivi. Probabilmente sì. Sentiamo voi, Matti.
1: Ciao, vai. Viviana.
0: Ciao.
1: Il mio cane ha 11 anni.
0: Sì.
1: Fra poco è stato abbandonato.
0: Oh, piccolo.
1: Sono contraria ad acquistare cani,
0: okay,
1: perché trovo che sia una brutta moda, e soprattutto il mio cane ascolta Radio Company,
0: oh,
1: quando io sono al lavoro.
0: Bravo, così si fa, continua ad ascoltarci, lo salutiamo. E allora,
2: Radio Company,
0: vai.
2: Max.
0: Ciao,
2: io
0: Max.
2: Ho un cane di razza,
0: sì,
2: un Frison Brisè, ma per me anche un trovatello andava bene, ma la moglie ha scelto questa razza perché non mola, non lascia i peli.
0: Ah, okay.
2: È un cane che non molla peli.
0: Ok.
2: E perciò lei è allergica al pelo e abbiamo dovuto scegliere questa razza qua.
0: Capisco. Quindi è allergica anche al tuo, ti devi depilare pure tu. Però vedi, effettivamente poi se vai a scavare, se vai a chiedere, ognuno magari ha anche delle motivazioni specifiche. Sentiamo un'altra matta del mattine.
3: Ciao. Intanto voglio sapere come ti sei trovata in Friuli.
0: Dopo ti dico.
3: Hai mangiato il prosciutto a San Daniele.
0: Magari.
3: E allora, io sono contraria a prendere un cane di razza. Preferisco il canile. Io l'ho preso in una casa stallo.
0: Sì.
3: Veniva dal canile di Palermo e si chiama Brownie. È un molosso, è un incrocio comunque, con un pitbull.
0: Okay.
3: È dolcissimo e buono, si vede che ha sofferto tanto.
0: Oh.
3: Perché tra l'altro fa parte dei cuccioli, dei cani che dovevano andare della lotta, mi sembra, qualcosa del genere.
0: Ah, l'avete proprio salvato.
3: Comunque.
0: Che bello.
3: E come ti dicevo, è un cane che veramente vedi che ha sofferto, perché si è tanto attaccato a noi, ha tante fobie, dei rumori soprattutto forti, contemporanei molti.
0: Oh, cucciola, te ne accorgi.
3: Comunque sono stata contenta, è molto molto, è molto affettuoso.
0: Che bello.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Che aspetto di nuovo in Friuli.
0: Non vedo l'ora, guarda, purtroppo la festa San Daniele per maltempo è stata annullata, però ho recuperato perché sono stata comunque con Radio Company a Rivignano per la grande festa, il raduno dei boscaioli, ci siamo divertiti un sacco e ho mangiato alla grande, quindi spero di tornarci. È vero quello che dici tu, purtroppo molti cani abbandonati hanno dei traumi. Il cane di mio fratello, quando uscivo, se solo sentiva proprio la porta che si apriva, la porta di casa, cominciava ad abbaiare, quindi era veramente difficile lasciarlo da solo perché aveva un po' la sindrome dell'abbandono. Se vi va, ci dite il rapporto con il vostro cane, se l'avete preso al canile, se è di razza, perché avete scelto quella razza lì. Messaggi vocali 333 2688 688.
4: Con Radio Company.

0: Il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore su Radio Company. Buon mercoledì mattina. Noi stiamo parlando di cani, visto che oggi è la giornata mondiale. Tanto amore per i nostri animali. Vorrei sapere se lo avete preso al canile oppure avete scelto un cane di razza e perché. È una cosa che mi domando da sempre, per quale motivo magari molti italiani, con tanti cani abbandonati che ci sono, scelgono comunque di acquistarli. E voglio saperlo da voi. Eccovi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao. Buongiorno.
2: Intanto, auguri a tutti i cani, visto che oggi è la giornata mondiale del cane.
1: È vero.
2: Volevo rispondere in merito alla domanda. Praticamente io ho un Doberman e anche un metticione, okay, preso dal canile. Doberman perché? Perché è una passione che coltivo fin da piccolo e purtroppo se ti piace quel cane lì, quel tipo di cane là, te lo devi comprare.
1: Certo.
2: E quindi è solo per passione, okay, però c'ho anche il metticione preso in canile, così ho fatto un 1+1.
1: Bene.
2: Grazie a tutti, buon lavoro.
1: Grazie,
2: ciao, ciao.
1: Grazie a te, vabbè, ti sei spiegato molto bene. Se ti piace quella razza, non hai altra scelta. E ancora.
3: Ciao. Ho due Doberman, sono di allevamento. Se dovesse capitare, prenderei anche in canile, perché nonostante siano di razza, anche questa categoria di animale viene abbandonata. Ma a prescindere da allevamento o no, basta amarli. Basta amarli,
1: certo,
3: e curarli.
1: No, l'importante è quello, una volta che ce l'hai, poi gli devi stare dietro, non è che lo molli lì da solo, quello ci mancherebbe altro, anche se purtroppo continua ad accadere, soprattutto d'estate. Se volete, continuate a mandare i vostri messaggi, i vostri vocali per quanto riguarda il cane, se l'avete preso al canile o di razza, perché altre 333-2688-688.
4: Radio Company Matinée. Con i matti del matinè d'estate. Spot.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Va su Radio Company, state mandando veramente un sacco di messaggi, tanti vocali per quanto riguarda il vostro cane, dove l'avete preso, chi è contrario a comprarlo. Molti mi stanno scrivendo tra i matti del matinè che non amano l'idea di comprare il cane, c'è invece chi lo ha fatto magari perché è appassionato di una razza in particolare o per altri motivi, per le caratteristiche di quel cane rispetto ad un altro. Sentiamo, vai.
1: Allora, io ho un Labrador, sì. Ne ho avuto uno anche prima di questa, però okay. Io adesso non parlo di me ma parlo di mia mamma. Vai. Mia mamma aveva un cagnolino che gli avevano regalato, un meticcio,
0: sì.
1: È morto, dopo poco insomma ne voleva un altro.
0: Okay.
1: Abbiamo cercato in internet su varie associazioni, ho perso mesi con le volontarie, tutte mi dicevano che mia mamma ha 67 anni, anzi ne aveva ancora 66,
0: sì.
1: Non poteva avere cani.
0: Ma perché?
1: Troppo piccoli. E quindi mi proponevano tutti i cani dai 7 anni in su minimo, comunque non come lei voleva, nel senso che lei voleva comunque un cane di taglia piccola e erano quasi tutti di taglia media o grande. Io dico, con tutti gli abbandoni che ci sono, guardano l'età della persona, e se io mi ero predisposta che se a mia mamma succedeva qualcosa il cagnolino lo tenevo io.
0: Certo.
1: Questo sinceramente non lo trovo giusto, perché 67 anni è una persona insomma... è molto in gamba ancora.
0: Assolutamente.
1: E, insomma, può tenere un cane.
0: Vedi, non lo sapevo questo, che valutassero anche l'età. E in effetti, dai, 67, un cane lo puoi gestire. Mio papà ne ha molti di più e si porta presso un cane che comunque è un cane da caccia, il nostro, Trovatello. Quindi è molto impegnativo portarlo in giro, perché è sempre lì sul chi va là, se c'è un altro cane maschio, un macello. Insomma, bisogna stare veramente tanto attenti. Però finora lo hanno sempre gestito abbastanza bene. No, meglio che al canile con una persona, anche se un pochino avanti con l'età. Vai, sentiamo.
2: Ciao,
0: un'altra
2: Vivi.
0: Matta, eccola.
2: A me è capitato, nel senso che io ho una bassotta e l'ho comprata, non ha il pedigree, dunque non l'ho pagata cara, perché a me piaceva in realtà il Cavalier King, ma era fuori dalla mia portata economica. Poi ecco. È capitata lei e abbiamo deciso di prenderla, anche perché già ero riuscita a convincere mio marito a prendere il cane. Dunque dovevo anche assecondare un po' mio marito era un po' contrario a prenderlo al canile, perché volevamo un cucciolo per poterlo abituare alle nostre, sì, alla nostra casa, alle nostre,
0: certo,
2: abitudini, insomma,
0: sì.
2: Allora preferiva un cucciolo e non voleva al canile. Tendenzialmente non ti danno cuccioli, a meno che non capiti casi.
0: Ah, no, non sapevo neanche questo, che non ti dessero cuccioli. Noi l'abbiamo trovato, per esempio, però era proprio Trovatello, cioè l'ha trovato mio fratello per la strada abbandonato. Ed era un cucciolo di appena 2 mesi, che in effetti puoi educare più facilmente rispetto a un cane già più adulto. Va bene, se volete continuate al 333-2688-688. Adesso Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola su Radio Company.

0: messaggi, tanti vocali per quanto riguarda i vostri cani, se l'avete preso al canile, se l'avete voluto comprare di razza, ve ne piaceva una in particolare, perché sentiamo voi.
1: Allora, io ho un cagnolino di taglia media, che è di razza, okay, al pedigree, è uno Sheltie, quindi un pastore scozzese del Shetland. Non l'ho preso io, mi è stato regalato, non a me, alle mie figlie, per la comunione, e chi ha regalato quel cane l'ha regalato apposta per le sue tipiche caratteristiche della razza, un po' a scopo pet therapy, perché era un periodo dove c'erano alcune difficoltà familiari e quindi ha scelto quella razza apposta per le sue caratteristiche.
0: Ok, vabbè, comunque ve l'hanno regalato, quindi non è che lo avete acquistato. Sentiamo un altro nostro matto del mattino.
2: Sardini, cane di razza. Diciamo che secondo me molto va in base alla passione e alla cinofilia. Compriamo, andiamo in canile, prendiamo un qualsiasi cane che è un batuffolo di pelo e accettiamo quello che è, oppure prendiamo un cane di razza in cui magari viene studiata la genealogia, un batuffolo di pelo non si sa che cos'è. Dopo, se il cane vogliamo fargli fare qualsiasi cosa, può andare bene un cane, diciamo, passatino di qualsiasi tipo. Se abbiamo delle aspettative di lavoro, di una passione cinofila in cui vogliamo curare anche, non so, una selezione di cani particolari che faccia un certo tipo di lavoro, come facevamo più negli anni 70, 80, 90, che se no adesso, e portare avanti questa passione creando un cane che è un'estensione del nostro essere, in maniera che sia molto comunicativo, capisca, segua. Ci sono cani più predisposti alla compagnia, cani più predisposti alla guardia, più predisposti alla difesa, e che hanno un certo imprinting con l'umano, cani meno.
0: Vabbè, chiaro, se deve portare la slitta, non lo so, magari c'è l'husky. Se invece lo vogliamo solo per avere compagnia, per avere e dargli tanto affetto, va bene secondo me un qualsiasi tipo di cane, penso. Però hai spiegato molto bene il tuo punto di vista. Grazie a tutti, rimanete con noi per la prossima ora, perché torna la corrida. State qui,
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: figli. Il conflitto tra Russia e Ucraina, i due paesi starebbero preparando un ampio scambio di prigionieri di guerra, lo dichiara l'agenzia TASS, la commissaria russa per i diritti umani, Lantratova. Mosca intanto dice di no alla soluzione proposta da Zelensky di una zona economica franca gestita da paesi terzi. Caso Ranucci la vitola, lo sfogo del conduttore di Report sul rapporto con l'ex faccendiere.
1: Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di la vitola l'avrei denunciato. Io non sono puro, io sono abituato a guardare le grandi città, le più belle città, dalle grade di un tombino, perché faccio questo. Se potessi andare a cena con Totò Riina, io ci andrei.
0: E sulle eventuali dimissioni dalla Rai, farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Europei di volley, le azzurre di Velasco tornano in campo alle 16 contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company, ¿qué pasa?

non Azuna, magari la cugina si chiama così, con Antes. Allora, volevo leggervi un altro messaggio a proposito proprio di quello che si diceva prima. Almeno una volta l'anno, dice Monica, organizziamo 4-5 giorni insieme, può essere mare, montagna o città storiche. E qua sta la cosa interessante: i miei figli hanno 27-24 anni, economicamente autonomi, e a volte ci offrono il viaggio. Vedi questa cosa meravigliosa? Rarissimo, credo, perché comunque i genitori, bene o male, per i figli, ma questa è la cosa bella, perché insomma, d'altra parte si vive anche quando si ha i figli, no? Si fa tutto per i figli, sono un regalo meraviglioso. E in questo caso per i figli i genitori sono sempre una banca. Beh, dai, ci pensi tu, come se i genitori non avessero problemi a tirar su i soldi. Invece, per quanto riguarda invece la parte di studio proprio, sembra che ci sia stata fatta una griglia sulle tappe del distacco dei figli dai genitori, e si parla dei ragazzi dai 14 ai 16 anni. Si dice che il periodo sia quello in cui i ragazzi iniziano a desiderare l'indipendenza, a preferire le vacanze con gli amici o a rifiutare quelli che sono i ritmi e le abitudini della famiglia, mentre quando si arriva già a 18-22, quindi dopo le scuole superiori, se qualcuno va all'università e via, molti giovani smettono del tutto per via dei primi viaggi da soli, del lavoro estivo, perché c'è anche questo da considerare, o del desiderio di esplorare il mondo in autonomia. Quando si diventa ancora un po' più grandi, se il rapporto è sereno, dice questo studio, riprendere a fare qualche giorno di vacanza insieme agli adulti, magari contribuendo alle spese, torna a essere una scelta piacevole e non un obbligo. Comunque, voglio dire, sempre così, ogni famiglia c'ha la sua storia e ogni famiglia si gestisce a modo proprio.

0: buongiorno nuovamente, anzi ormai buon pomeriggio, perché quando si scavalla si arriva ad augurare la fase, la fascia giornaliera successiva. Allora, io ho bisogno di voi adesso, perché ho trovato questa notizia riguardante le vacanze, però è un giallo, quindi proprio true crime, quindi ho bisogno di voi al 333-2688-688 per capire il perché è successa questa cosa, ok? Non vi do nessun tipo di ventaglio di possibilità, perché effettivamente non si sa il perché. Ve lo dico molto semplicemente: è successa questa cosa ad alcuni utenti di Airbnb, quindi affitti l'appartamento, affitti la casa, la villetta, quello che vuoi, e te ne vai in vacanza. Questa famiglia è entrata, questa è una TikToker, Aubrey Burrell, che ha fatto questa cosa. Sono entrati e hanno visto che, così sai, quando vai in un appartamento controlli, che carino questo, guarda che bagno, ma guarda la camera, che se ti scegli la camera, tutto quanto. Alla fine, guardando sui muri, i quadri che c'erano delle foto, si sono accorti che i soggetti di quelle foto erano loro. Cioè, erano loro in vacanza, erano loro che ne so fare il bagno, erano loro della serie, questo è Pabbo, questo è il nonno, ma no, ma com'è possibile questa cosa? Allora, secondo voi, com'è possibile che sia successo tutto questo? Siamo sul paranormale, siamo sul marketing, siamo in un'altra situazione? Fatemelo sapere, rientrate anche voi in quel meraviglioso mondo che è quello degli investigatori.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: Martin Solveig con Hello qui a Company Snack. Lo abbiamo lanciato questa cosa, è una notizia che insomma è di qualche giorno fa, magari l'avete anche sentita, ma io volevo sapere secondo voi quale poteva essere la conclusione in tutto questo. Sentiamo.
1: Secondo me i proprietari dell'Airbnb hanno fatto una ricerca con i nomi di chi doveva andare in vacanza lì da loro,
0: sì,
1: e hanno scaricato delle foto dai social e gliele hanno fatte trovare lì proprio per farli sentire veramente a casa.
0: Ah, ok.
1: Questa per me è una soluzione. Ciao ciao.
0: Beh sì, ma sai che l'avevo pensata anch'io, una bella manovra di marketing, solo che quando vai in vacanza non vuoi sentirti a casa, cioè io voglio essere in un posto che non è assolutamente casa mia, che mi fa staccare tutta la spina su tutte le cose, però insomma magari vedi lo zio, vedi il nonno. Allora c'è chi ha scritto a parte qualcuno che ha scritto: ma quali sono le probabilità che tu guardi le foto così attentamente? Vabbè, si vede che uno stava a guardare il pero nell'uovo, cose varie. C'è chi lo definisce l'inizio di un film horror e quindi mi raccomando, nessuno esca di casa perché si ritrovi da solo. E alcuni invece che dicono che si tratta di una simulazione, viviamo in una simulazione tipo The Truman Show. Però c'erano stati altri casi di aneddoti simili in cui praticamente addirittura c'era nel giornale, avevano trovato una foto, una vecchia foto, sai, quando stampavano le foto c'era il nonno o cose del genere, ognuna cartolina. Per cui insomma, secondo me è una manovra di marketing, però dai, cioè, sembra una cosa carina, ma io non lo vorrei mai, anche perché comincerei a dire: proprio questa foto, cioè ti sembra quella più carina tra tutte quante, almeno impegnati.

0: con Apnea, tra l'altro si avvicinano delle date importanti per il suo tour, tra cui quello dell'ippodromo a Milano, e quindi sarà veramente un grande impegno, un tour che sta andando molto molto bene. Allora, prima ho detto nonno, la smetti di prendermi in giro solo perché mi è uscita la parola nonno invece di nonno, ok? Mamma, questo di... dovete capire che ho di fronte una faccia soddisfatta di Gianluca Pacini, ed è quella della serie vedi che
1: Siena si parla la lingua italiana.
0: A Siena, è vero, non è Firenze, questo lo so.
1: Bravo.
0: È Siena, quando si dice il fiorentino, quello è l'italiano, no, è il senese. Quindi se vi capita di andare a Firenze, poi Siena, sentirete la differenza. Allora, tra poco si gioca, quindi attenzione, 50 euro pronti per voi.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Guerra tra Russia e Ucraina, Mosca respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, mentre il portavoce di Putin, Peskov, smentisce l'incontro tra il presidente russo e il direttore della CIA, Ratcliffe. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la premier Meloni, il vice premier Tajani Salvini, il ministro dell'economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi. Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo come conduttore di Report, dice Siegfried Ranucci sul palco di Cerveteri nel corso di un suo spettacolo. A margine il giornalista risponde ai cronisti presenti: se avessi percepito il rischio vero nelle parole di La Vitola lo avrei denunciato, e sulle eventuali dimissioni dalla Rai farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Intervento al ginocchio riuscito per Federica Brignone, tolte placca ai viti inserite ad aprile 2025, tra 4-6 settimane riprenderà l'attività, spiega il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.

0: Kamrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disco. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Company Snack, Leo e Gianluca Pacini. È arrivato il momento, l'abbiamo annunciato, voi ormai lo sapete che a quest'ora noi regaliamo 50 euro.
1: Snackpot, che buono!
0: Allora, molto semplice, il gioco lo sapete, il gioco consta in una domanda con risposta multipla, voi dovete trovare ovviamente la risposta corretta e inviarcela al 333-2688-688. Vi chiediamo un messaggio scritto contenente anche il vostro nome e la provincia da cui scrivete. Questo gioco è un, diciamo così, è l'ultima parte di un progetto importantissimo dei nostri supermercati amici Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, che mettono in palio il premio in cui, che poi andrete a spenderlo in uno dei tantissimi punti vendita sul territorio, progetto che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Di cosa si tratta? Le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno delle grandi eccellenze, hanno delle imprese, delle famiglie che lavorano sul territorio e che pongono in essere prodotti di qualsiasi tipo, ma effettivamente delle eccellenze, prodotti di alta qualità. Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia è proprio il sito dove voi le trovate, dove sono menzionate e all'interno dei supermercati le potrete anche acquistare. Quindi è un modo per conoscere di più il nostro territorio e di sapere come dalla tradizione si arriva poi all'innovazione e si progredisce. Quindi grazie ai nostri supermercati amici, è il momento di dire quale sarà la domanda. Vi ripeto il numero, che è il 333-2688-688. Mi raccomando, messaggio scritto, il vostro nome e la provincia, la risposta corretta a questa domanda. Attenzione, un po' difficile secondo me, però vabbè, magari qualcuno lo sa. Il cacciapuri, scritto con la K all'inizio, ok? Cacciapuri è un piatto tradizionale di quale paese? Armenia, Georgia o Azerbaigian?

0: meraviglia, meraviglia, ultima, ultima uscita per quanto riguarda Martin Garrix insieme con gli U2, si intitola Fireflies, credo voglia dire lucciola, no? Fireflies, una cosa del genere, e tra l'altro presentata durante il Tomorrowland proprio di quest'anno, nella chiusura, dal brano di chiusura del DJ set di Garrix il 17 luglio, bellissima, poi ovviamente pubblicata il 24 luglio. Allora, bentornati agli U2, ne sentivamo un po' la mancanza. In tutto questo invece andiamo ovviamente a concludere il gioco, perché facciamo la verifica della domanda, con tutta la correttezza della domanda, e poi vi diremo chi si porta a casa il buono spesa del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Allora, la domanda riguardava il cacciapuri, che è una diciamo così una focaccina ripiena con lo yogurt o il kefir, farina, a volte col formaggio, ed è un piatto tipico georgiano, georgiano, quindi la risposta corretta era Georgia, e a portarsi a casa il buono è... è lunga sta cosa, Attilio, Attilio di Belluno, della provincia di Belluno, sei tu ovviamente che usufruirai di questo meraviglioso buono, sarai richiamato dal centralone. Giocheremo domani, non vi preoccupate, è sempre alla stessa ora.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
0: E come di consueto passiamo la parola al nostro Egidio Ferrante, il momento dell'anteprima dei titoli principali di Company News, con in primo piano l'economia.
3: Sì, con la corsa continua dei prezzi dei carburanti. Atteso nel pomeriggio un consiglio dei ministri per nuove misure. Pakistan, 14 neonati morti in un rogo. Alluvione in Nepal, 8 vittime. Aggressione con acido nel veneziano, arrestato un 22enne. Altra cronaca e lo sport tra poco su Company News.
2: Radio Company.

0: E loro sono Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo, il titolo di questo brano, successo del presente, per il passato, Inner Circle con Sweat La La La La La Song, La La La Long, scusate. La cosa più importante è Karol G, brava. Brava, vero Egidio Ferrante? Bravissima, bravissima, quasi erede di Shakira. Mamma mia. Allora, è arrivato il momento di salutarci. Grazie ovviamente per tutti i vostri messaggi e per averci tenuto compagnia. Noi torniamo domani a partire dalle 11 fino alle 13 con Company Snack. Un saluto da Leon, grazie a Gianluca Pacini in regia. E adesso ovviamente l'informazione è il momento di Company News, e quindi la parola a Egidio Ferrante.
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e SuperVu. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13 e un minuto, ciao!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Il governo si riunirà in Consiglio dei Ministri alle 18 per decidere la proroga delle misure contro il caro carburanti, in particolare il taglio delle accise sulla diesel. La misura dovrebbe essere estesa per alcuni giorni, previsto un intervento più mirato sulle fasce di reddito più bisognose. Intanto continuano i rincari, il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,017 euro al litro per la benzina e 2,137 al litro per il gasolio. L'estate 2026 è costata agli italiani fino a 1,8 miliardi di euro in più per i rifornimenti di carburante rispetto allo scorso anno. La Confesercenti stima un aumento del 21% della spesa nei mesi di luglio e agosto. Un pieno da 50 litri costa ora circa 14 euro in più per le auto a benzina e oltre 20 per quelle diesel. Un tragico incendio ha scosso Islamabad. 14 neonati hanno perso la vita nel reparto di ginecologia dell'ospedale PIMS. L'incendio è stato causato da un guasto elettrico partito da un condizionatore d'aria. Le squadre di soccorso hanno tratto in salvo altre 19 persone. Ordinata un'indagine immediata per accertare le responsabilità. 8 corpi sono stati recuperati in Nepal dopo una piena improvvisa del fiume Bhote Koshi causata da una frana in Tibet. Si contano anche 26 agenti di polizia dispersi. Ingenti danni a persone e proprietà. Il Nepal Tourism Board ha segnalato 384 viaggiatori irreperibili, tra cui 291 stranieri, principalmente indiani. 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria, uno dei quali è deceduto. I contagi sarebbero legati alla cosiddetta

688. Ritorniamo indietro nel tempo. Ritorniamo a quando eravamo giovincelli, diciamo tra i, non lo so, 5 anni e i 14. E voglio capire che cosa facevate per strada. Cioè, quali erano quei giochi che facevi con il tuo amico, la tua amica, la compagnia, diciamo, nelle strade del tuo paese? Se io devo tornare indietro, mi ricordo

terra di, cioè toccava proprio la strada, dava su una cantina, presumo quella era la porta, e giocavamo a calcio, cioè ci lanciavamo la palla contro, cosa che se fai oggi probabilmente qualcuno chiama i carabinieri, strano che non l'abbiano fatto all'epoca. Oppure un mio amico aveva due walkie talkie, che io non avevo purtroppo, e si giocava a guardie ladri in giro per il paese, cioè le guardie avevano le radioline, tu andavi da una parte, lui andava dall'altra, si comunicava e si andava a cercare i ladri. Bellissimo. E nascondino? Nascondino per il paese? Bellissima questa cosa. Quindi al 333-2688-688 oggi voglio capire qual era il gioco da strada che facevi sempre da piccolo e che oggi magari non si fa più perché le nuove generazioni giocano poco per strada. O se fai parte della nuova generazione, quindi sei una generazione Z o anche dopo, magari hai 13-14 anni adesso, come impieghi il tuo tempo nel pomeriggio d'estate giocando fuori casa? Mi raccomando, solo giochi che si facevano fuori casa. Ripeto la domanda al 333-2688-688: qual era il gioco da strada che

Benson Boone e la sua Sorry I'm Here for Someone Else su Radio Company. State ascoltando i Pischelli. Si parla di giochi da strada che facevate da bambini al 333-2688-688. Giochi che, se ci pensi, cioè ritorni in quel periodo dove eri felice, spensierato, d'estate magari, in attesa dell'inizio della scuola. Allora, un po' di messaggi tipo Melania, palla avvelenata, strega comanda colori, bellissimo. La campana, si faceva il disegno a terra, poi era saltello, saltello, poi due gambe, poi tornava indietro. Io mi ricordo c'era quel disegno lì forse alle elementari. Catturare rospi e girini in uno stagnetto vicino. Ok, beh, anch'io ho catturato dei girini e li ho trasformati in, diciamo, piccole ranette, e poi potete

0: immaginare come sono finiti. Sentiamo.
1: Ciao, io giocavo all'elastico, quello che si metteva, sì? C'erano due che si tenevano, l'elastico, ah. E poi quella in mezzo doveva fare tipo un po' di piroette in mezzo, ah. E fare delle strane giravolte con l'elastico, e no. Si usava tantissimo all'elementari, mi ricordo, l'elastico. Soprattutto ricreazione, non solo per strada, ma ricreazione.
0: Non so, sentendo elastico a me viene in mente quel gioco dove magari leghi l'elastico tra due alberi e devi fare un po' il funambolo della situazione. Oppure quello con la corda, dove c'è una grande corda che viene fatta roteare da due tuoi amici e tu devi saltare. Era un esercizio a scuola, tra l'altro. Dai, 333-2688-688, mi raccomando, se mandate dei messaggi vocali, corti con i tempi, non messaggi vocali che diventano un podcast di due minuti. Cioè, vogliamo sapere qual era il gioco da strada che facevi sempre da piccolo. Dai, vi aspetto.
2: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
3: Pischelli a Mollo.

0: Giovanotti ed Alfa con la loro Buon Vento su Radio Company. Parliamo di giochi da strada che facevate da piccoli o da adolescenti. C'è chi insomma mi ha detto che sono troppo giovane e maschio per capire il gioco dell'elastico, grazie. E poi c'è chi faceva le capanne.
1: Quando eravamo piccoli, io, mia sorella e due vicini, nostri amici, nel senso che uno aveva la mia età, l'altro invece era un anno più piccolo, si giocava quasi tutti i pomeriggi a fare le capanne. Cioè noi abitavamo in dei condomini di case popolari e si andava nei campi vicini dove c'erano anche evidentemente i fossi con gli alberi o i cespugli sopra.
0: Bello,
1: e ci facevamo delle capanne, per cui costruivamo tavolini, l'ingresso,
0: il tetto,
1: insomma, tutto quello che riguardava, diciamo, una casa sotto gli alberi. E addirittura c'era una vecchietta, mi ricordo, che ci ha dato diversi

0: domanda, come gioco di strada, sì, vale andare in Goldonaia con gli amici in bicicletta all'imbrunire e andare a disturbare le coppiette che si andavano ad appartare? Ma perché era meraviglioso.
1: In teoria vale. E Pietro, tu sai che cos'è la Goldonaia?
2: No, non lo so.
1: Ecco, forse è meglio non saperlo, no, effettivamente. Dove apparcheggiano, no, le gondole?
2: Allora, quella era la gondolaia.
1: Non Goldonaia, no, io ho dei dubbi. Va bene, dai, 3332688688. Oggi parliamo di giochi da strada. Ti ricordi quali giochi tu facevi nei pomeriggi d'estate?

0: piccoli da adolescenti e quindi ritorniamo un po' indietro nel tempo. E tipo c'è un gioco particolare, si chiama, spero di pronunciarlo nel modo giusto, Sciancio potrebbe essere, che è stato scritto da un certo Della. E ho fatto una piccola ricerca, base Quark, grazie, molto bene. È un antico gioco della strada tradizionale noto in Italia come il gioco della lippa, particolarmente diffuso in Veneto. Servono due pezzi di legno, una mazza più lunga, circa 50 cm, e un legnetto più corto appuntito alle due estremità. Lo sciancio o lippa di circa 10 cm, regola base. Si dà un colpo a un'estremità del legnetto appuntito per farlo saltare in aria, poi lo si colpisce al volo con la mazza per lanciarlo il più lontano possibile dalla base di lancio, chiamata la mare, ok? Si guadagnano punti in base alla distanza raggiunta e se la squadra avversaria al volo prende il legnetto, il battitore viene eliminato. Una specie di baseball abbastanza particolare, devo dire. Poi c'è Lilia, se non erro.
1: Ciao Kiko, io vorrei sapere chi di voi ha giocato con gli elastici, saltare l'elastico. No. Mamma mia, quanti salti facevamo. Beh, quanti
0: stasera spacco le mutande, sono
1: dai vestiti per farci l'elastico lungo per giocare con le mie amiche. Bellissimo, bellissimo.
0: Vabbè, torno a casa
1: subito.
0: Allora, spacco le mutande e faccio l'elastico. Salutiamo Jesse Quan che dice: ciao Kiko. Beh, noi per strada si giocava a calcio usando un muro come porta, anche noi. Si giocava anche a pallavolo. Mi ricordo che ci eravamo creati una rete mobile che si spostava all'occorrenza se doveva passare qualche macchina. E poi si giocava tantissimo a strega, comanda colore e nascondino. Era bello nascondersi in giro per il paese, bellissima infanzia. C'era anche un'ascoltatrice, Michela, che è una 70. Noi giocavamo a nascondino, scarampana, strega, comanda colore, salto alla corda, pallavolo e in giro per case abbandonate. A me andare in giro per case abbandonate ha sempre fatto abbastanza paura. C'erano delle case dove abito io che adesso alcune le hanno buttate giù, altre sono rimaste, dove se ci passavo vicino la sera evitavo proprio quella strada perché mi hanno sempre creato quell'attimino di brivido da film horror, che è normale, succede anche adesso. 333-2688-688, voglio altri giochetti particolari, magari tu facevi un gioco strano per strada, puoi

0: l'enigma della Goldonaia. E no, non è il parcheggio delle gondole.
1: Aspetta un secondo. La Goldonaia è chiamata così perché le coppiette andavano a utilizzare il Gold One e andavano appunto ad appartarsi, giovani adulti, così in macchina, eccetera, eccetera. In quartiere Arcella a Padova c'era, dove adesso sorge il Mappaluna, comunque c'era questo spiazzo dove appunto potevi. Ecco, e lì facevi un po' fatica a fare gli agguati. Quindi noi ci spostavamo verso più l'Argine Bassanello, dove ce n'era una molto frequentata, dove una volta abbiamo aperto appunto una macchina e dentro ci abbiamo trovato la sorella di un nostro amico che doveva sposarsi un paio di mesi dopo, ma non era con il futuro marito. Niente.
0: Ma davvero, cioè, da ragazzina andavate ad aprire le macchine alla gente appartata? Da fuori uno abbastanza arrabbiato per la situation, poi scopri anche queste cose.
2: Ciao company. Ciao. Ma al gioco del dottore nessuno giocava? Perché da noi era molto in voga.
0: Se volete rispondere a questa sua domanda, fatelo, a tra poco.
3: Go. Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
4: Fiscalia Mollo. Spot.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Company, mi chiamo Daniela e sono nativa di Bologna. Adesso abito a Padova da più di 24
1: molto
0: anni.
1: Bene.
0: Noi a Bologna avevamo un gioco che era quello della luna, mi sembra che qua si chiami lo scalone. Erano i quadrati disegnati per terra dall'1 al 10 e tu dovevi saltare. E poi che
2: la
0: dire
2: campana.
0: Il gioco della bottiglia, tanta roba. Ciao, buon pomeriggio.
2: Il gioco della bottiglia che quando andavi a girare fai che vada in quella direzione, fai che vada in quella direzione, e non andava mai proprio in quella direzione. Poi
3: ragazzi più grandi facevano i giochi della gioventù,
2: okay.
3: E noi più piccoli dovevamo fare i giochi della gioventù.
2: Bene.
3: Oppure giocavo a campanone o alle lago, a nascondino, facevamo le partite di carte, ne facevamo quando eravamo giovani, altro che telefono e internet.
2: Altro che telefono e internet, si sente male la fine del messaggio. È vero, eravamo probabilmente molto più spensierati, si giocava uno Yu-Gi-Oh! Io mi ero costruito il, come si chiama, il portacarte di Yu-Gi-Oh! Come quello che vendevano a 1.800.000 euro, solo di cartone. Stessa cosa poi con la maschera di uno Stormtrooper di Star Wars, anche lì fatta proprio con la carta pesta, la Vinavil e un tutorial su YouTube, perché insomma i miei genitori non volevano comprarmi le cose, quindi non comprandole hanno, diciamo, istigato questo mio estro creativo in qualche modo per passare il tempo. 333-2688-688, ti ricordi i giochi che facevi per strada? Se sì, dimmelo.

0: Gianna Nannini e Marrakesh, la loro American Inc. Siamo quasi arrivati alla fine della puntata di oggi. Ci sono ancora un paio di vocali con giochi da strada. Questo molto, diciamo, quasi violento.
1: Da piccoli noi giocavamo agli indiani e ai cowboy. Giocavamo a rincorrerci in bicicletta. E poi c'era il gioco dei tirastici. Praticamente con dei pezzi di camere d'aria delle macchine facevamo degli elastici attaccati a un fucile di legno. E questi erano tenuti da una molletta, quelle per stendere, sempre in legno, e ci sparavamo addosso questi elastici. Bello. A velocità pazzesca, dei lividi, bel gioco.
0: Sì, bello, bello violento, tipo il paintball dei poveri. Poi
2: con il gruppo dei più degli amici più affiatati abbiamo costruito una casa sull'albero, sembrava tutti pomeriggi. Nel periodo estivo abbiamo costruito una casetta sull'albero e si facevano un sacco di corse con i pattini a rotelle. Io avevo per diverse estati i miei pattini a rotelle si allungavano in base a come si allungava il piede, non erano un numero fisso, avevo le ginocchia sbucciate tutte le estati per penso dalle tutto il periodo delle scuole medie.
0: Guarda, facciamo questa cosa, visto che abbiamo parlato di un sacco di giochi da fare per strada, adesso alle 4 finisco, vado nella prima strada che trovo e provo a giocare a qualcosa, va bene? O forse si sta meglio con l'aria condizionata. Tra poco vi aggiorno. Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company. Pischelli Amolo.

0: per l'ultima di oggi, che ci fa dire ciao ciao ciao. Ci risentiamo domani dalle 14. Vi lascio con Brutti ma Pietro in solitaria ancora per un paio di giorni.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: I fischelli di Radio Company.
0: C'è del professionismo nell'aria. Un minuto alle 16.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarino.

0: Dance No More, il disco di Harry Styles. Che bravo che è. Cioè, i conduttori seri direbbero poliedrico. Vabbè, oh, benvenuto, ben arrivato.
1: Salve.
0: Come va? Tutto bene? Eri a fare la cacca in bagno?
1: No.
0: Di la verità?
1: No. Non avevo guardato l'orologio.
0: Scusa. Cosa hai guardato l'orologio? Ma siamo una radio. Cioè, nelle radio esiste qualcosa che si chiama clock.
1: Mi sono perso.
0: Vabbè, metti la sigla, dai. Mi sono preoccupato.
2: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: È un uomo abituato a correre. È un uomo abituato ad andare velocissimo.
0: Sì. Chi è? Tu sei.
1: Ah, io?
0: Tu, chi vuoi che sia. Va bene. Sai che ho pensato ad una cosa, però non riuscivo a trovare. Aspetta un attimo, lasciami parlare.
1: Pensate.
0: Allora, aspetta, allora, è una cosa che ho pensato, però non ho trovato il modo per fartela fare.
1: Ah,
0: adesso
1: okay.
0: Mi hai dato una motivazione, ok? Allora, dato che sei sempre di corsa, sempre di fretta, Andrea Rossini, ce la facciamo per l'ultima puntata di questa settimana in solitaria a tirar fuori tutti i vecchi tutti impossibile, un po' di vecchi jingle della radio, di Radio Company.
1: C'è un problema.
0: Tipo quelli fino anni 90, primi 2000, cioè
1: c'è,
0: robe così.
1: C'è un problema.
0: Lo sai perché ti dico questa cosa?
1: Perché
0: oggi
1: ti dico che c'è un problema.
0: Dai, sentiamo prima i tuoi di problemi, dai,
1: allora,
0: sentiamo.
1: Sono sudato.
0: Sei sudato, vabbè, chi se ne frega.
1: Non c'ho il DAT.
0: Non hai il DAT?
1: No.
0: Non
1: funziona più.
0: Scusa.
1: Sono sudato.
0: Scusa, hai detto sono sudato, avevo capito, sono sudato.
1: No,
0: Sudat.
1: Digital Audio Tape.
0: Ok.
1: Non va più il player.
0: Non va più il. No. E quindi sono persi praticamente.
1: Me lo giusti?
0: Cioè, non sono persi, però sono da qualche parte che non riusciamo a recuperarli.
1: Non riesco a fare play.
0: Vabbè, che peccato sta cosa, però sarebbe stato bello e sarebbe stato anche un motivo per farti fare del lavoro in più e la cosa non
1: mi
0: dispiaceva.
1: Grazie, ti voglio bene.
0: Va bene, brutti ma simpatici, che diventa brutti ma in costume, zero problemi, zero discussioni. Con Pietro che vi parla, con Andrea Rossini alla parte tecnica, con voi, cari amici, fino alle 18. Se avete voglia, intanto cominciamo perché facciamo

0: sono un conduttore efficiente, guarda, anche nei tempi del per fare la pipì. Praticamente
1: efficiente,
0: un minuto.
1: Sì.
0: Efficiente, no, senza la di davanti, cioè sì, efficiente e basta. Un minuto e dieci, compreso di lavaggio di mani, cioè sono veramente avantissimo.
1: Bravo.
0: Robin Schulz con Sugar qui a Radio Company, Brutti ma in costume. Adesso una pausa per noi.
2: Brutti ma in costume su Radio Company.

terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: pensato un po' tutti la stessa cosa, Destinazione Paradiso, invece no, alla Città degli Angeli, Achille Lauro, qui a Radio Company. Brutti ma in costume, zero problemi e zero discussioni con Pietro, con Andrea Rossini alla parte tecnica. E adesso una cosa che potrebbe diventare realtà, cioè una cosa a cui non avevamo pensato, il fatto che i rifiuti, certamente restano dei rifiuti tali e quali, ma normalmente ad oggi cosa facciamo con i rifiuti? Prendiamoli, gettiamo, insomma vengono messi nel bidone apposta per essere riciclati, quindi plastica, lattine e così via. Però c'è anche la probabilità, la forte probabilità, che grazie alla NASA un domani questi rifiuti possano diventare in realtà cibo, perché ovviamente le cose sono composte da materiali, i materiali sono composti da molecole. Se tu prendi delle molecole, prendi altre cose che le scompongono e te le ridisegnano, capisci? Cioè puoi fare qualcosa che poi potrebbe potenzialmente essere commestibile. Questo grazie ai batteri, ad esempio, che riescono a scomporre cose addirittura come la plastica. La plastica, che è forse l'ultimo dei materiali considerati commestibili alla fine, cioè non lo è di fatto, ma se dovesse esserlo sarebbe proprio tra gli ultimi in fondo, perché non c'è niente di commestibile nella plastica. Grazie a questi batteri invece potrebbe essere possibile. Scompongono la plastica, la prendono e creano delle sostanze nuove che poi possono essere mangiate. Insomma, te lo mangeresti sto tavolo? Vedi la favola?
1: No,
0: mi mangerei anche il tavolo.
1: Io no.
0: È da qua che viene sta roba qua, capisci?

0: Marshmallow, Khalid Number, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo ancora di economia. Nel 2026 le spese obbligate, cioè quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, continuano a mangiarsi una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie, con un'incidenza pari al 41,7%, e quanto emerge dall'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio. Le spese per la casa si confermano la voce di costo maggiore, con 5.335 euro pro capite. A tra poco con il meteo.
0: Secondo singolo per Dito nella Piaga, dopo quello sanremese che stiamo ascoltando ormai da quasi due mesi e che quindi conosciamo già bene. Parla di una vita aziendale estremizzata, stressante, tipica del businessman appunto. Trattandosi di lavoro, il singolo è stato promosso con una finta offerta di lavoro su LinkedIn, piattaforma dove spesso si concentrano mansioni lavorative cariche di inglesismi. Proprio quelli che troviamo in Businessman, lei è Dito nella Piaga.

0: Celeste qui a Radio Company, brutti ma in costume. Tra poco invece torneremo con Cervelli in fuga, quindi ci saranno altri 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
2: Sale 17 il bilancio dei morti per l'alluvione nel distretto di Rasuwa, che si trova sul lato nepalese del Tibet. In moto la macchina dei soccorsi, si contano centinaia di dispersi. Il Nepal Tourism Board ha identificato 291 viaggiatori stranieri come irreperibili dopo il disastro. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti tra agenzie di sicurezza. Lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che parla di piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse da Infantino in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Ed è tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visionaire, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visionaire è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visionaire, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.

0: Sam Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: e non interromperla finché canta. Shepard, Geronimo, e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Grazie San Marco Petroli che anche questa sera ci permetti di regalare ai nostri ascoltatori 50 euro di buoni carburante, buona da 50 che vi arriva a casa e che poi potrete utilizzare, come dice il mio collega Stefano Ferrari, che oggi non c'è, neanche domani e neanche dopodomani, per fare il pieno con la F101, comunque metterci un po' di F101 all'interno delle nostre macchine. La F101 è la benzina speciale di San Marco Petroli che fa bene al motore e fa anche, diciamo, andare un po' più veloce pure le barche, cioè funziona anche sulle barche, è incredibile sta cosa. Vabbè, allora andiamo invece con le categorie. Cosa resta? Grandi invenzioni, proverbi popolari e Guinness dei primati. Sapete già come funziona questo gioco, vi facciamo una domanda relativa alla categoria più votata del giorno, che deve essere stata scelta anche da voi, altrimenti non possiamo chiamarvi. Vi chiameremo, vi metteremo in onda, faremo due chiacchiere veloci, dopodiché la domanda e le tre opzioni di risposta. Se la risposta è giusta, ci complimenteremo con voi, prima di tutto, e poi vi regaleremo 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Allora, 333-2688-688, grandi invenzioni, proverbi popolari oppure Guinness dei primati. Vi aspettiamo!

0: che cosa fai questa sera. Adesso il cervello in fuga, alla seconda parte proveremo a regalare 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli ad Elio, che è con noi al telefono. Ciao Elio, buonasera, benvenuto.
1: Ciao.
0: Elio ci ha detto che fa l'impiegato piegato. Perché sei piegato, Elio? Cioè sei oberato di lavoro?
1: Sei stanco?
0: È finita per oggi o ne hai ancora?
1: No, ho finito.
0: Hai finito, va bene. Allora, la categoria che hai scelto è grandi invenzioni. Quindi ti faccio la domanda, tre opzioni di risposta. E dopodiché, se la risposta che ci dai entro i 10 secondi è quella giusta, ti mandiamo a casa molto volentieri 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Tra l'altro, non ti ho detto fuori onda, se vinci non buttare giù, perché sennò poi Andrea Rossini si stressa e deve rifare il numero, va bene?
1: Va bene.
0: Ok, dai, allora andiamo con la categoria grandi invenzioni. Chi brevettò il telefono nel 1876? Quindi telefono, brevetto 1876. A. Meucci. B. Bell. C. Marconi. Via con il tempo.
1: Meucci.
0: No, in questo caso il brevetto del telefono del 1876 è di Bell, cioè Alexander Graham Bell. Che bella cosa. E niente, però ci dispiace Elio, però come dicevo sempre puoi riprovare, va bene?
1: Certamente.
0: Sarà per la prossima. Ciao Elio, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: ancora il mondo, Carol G e Manu Ciao. Adesso una piccola pausa, ma prima altri 30 secondi, gli ultimi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco parzialmente nuvoloso altrove; al centro e al sud stabile, in prevalenza soleggiato pur con un passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento con massime che toccheranno anche i 41 gradi al sud. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
0: Grazie Gidio, a domani
2: su Radio Company. Brutti, ma in costume.

0: flamenco paranoia molesto così ciao. A caso. Va bene, siamo arrivati alla fine con Samurai J, c'è già qualcuno che saluta e quindi ciao, basta. Esattamente. Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica, io sono Pietro, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Radio Company Time.
2: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

0: Bravo, bravo, applausi proprio tutto fino alla fine. Oh my soul, Bruno Mars. Quanto ci piace sto pezzo. Siamo arrivati all'apertura di un nuovo appuntamento in questo 26 08 20 26. Se tu sommi la circonferenza per il raggio fratto, sai che risultato viene fuori? Che solo in questa data devi assolutamente ascoltare tutto in lista fino alla fine. Dai, sì.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista!
0: Attenzione.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, attenzione, la sera è tutti in lista!
0: Non solamente questa data, cioè in questa data te ne innamori e poi vai avanti domani, dopodomani, dopodomani ancora non lo so perché non ho fatto i calcoli, siamo già venerdì, quindi sul sabato non ritorniamo, però dal lunedì al venerdì sicuramente, sicuramente siamo insieme, quello non manca mai, dalle 18 fino alle 20, tutti in lista, Club Privé diventa per l'estate, insieme a me, Stefano Conte, insieme a lui, Ciringhito che è in regia, che mi accompagna in questi giorni, insieme a un argomento che ritornerà anche stasera per coinvolgere tutti gli amici che hanno finito di lavorare, quelli che stanno lavorando, quelli che stanno facendo sport, coloro che invece si riposano, quelli che sono in vacanza, che stanno rientrando, insomma tutti quelli che sono con noi, però sintonizzati su Radio Company. Abbiamo dell'8 musica, quella non manca mai, abbiamo incominciato alla grande con Bruno Mars, si continua ancora meglio, We Do, Do You Mean?

0: E allora Jason Derulo con Adam Levine Lifestyle, mentre abbiamo già qualcun altro pronto in lista.
1: 2017, volo per L'Avana, Cuba. Avevamo scalo a Istanbul, siamo arrivati a Istanbul, da Venezia a Istanbul. Ci hanno fatto rimanere un'ora, non si sa per quale motivo, sull'aereo fermi, senza alcuna spiegazione, se non che ci hanno fatto perdere la coincidenza del volo Istanbul-Havana. Abbiamo dovuto passare la notte lì, preso il volo da Istanbul per L'Avana, arrivate e avevano perso la valigia la mia amica.
0: Benissimo!
1: Quindi, per fortuna c'era almeno la mia e ci siamo divise tutto, spazzolino compreso, perlomeno appena arrivate a L'Avana, finché non è riuscita a comprarsi perlomeno il minimo necessario.
0: L'indispensabile, beh, insomma, proprio amiche in questo caso, avete diviso praticamente tutto. Grazie per i vostri racconti, per le disavventure, insomma, sempre adesso ci si sorride, mettiamolo in questi termini, quando ti capita un po' più arrabbiato sei, poco più arrabbiato. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco con Tutti in Lista, Club Privé.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

di scegliere la prossima canzone, lo fate con l'Happy Vibes anche in questa serata su Radio Company. Dopo Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La Testa Giraci, fate scegliere voi praticamente fra tre pezzi con le vostre preferenze, con la somma delle preferenze al 333 2688 688. Dovete solamente decidere se volete ascoltare il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Quale di questi tre volete sentire? Pezzo A di stasera, bello, Industry, State of the Nation.

c'è New Radicals, You Get What You Give. Pezzo C, Robbie Williams, Let Me Entertain You. Quale volete ascoltare? La, il B o il C? 333-2688-688, mandate le vostre preferenze. Noi intanto ci ascoltiamo anche Lady Gaga e Ducci, Runaway.

spiegato anche molto bene nel film che aveva realizzato lui, no? Dove era praticamente nei panni di una scimmia, che cosa significava questa canzone, che cosa ha significato iniziare il concerto forse più importante della sua vita con questo pezzo. Non era molto presente Robbie Williams in quel periodo, diceva la verità, però l'abbiamo risentito come

0: Barry Can Swim per Dance Dance Dance, DJ produttore di fama ormai internazionale. Lui è di Edimburgo, è scozzese, quindi insomma sta conquistando un po' tutto il mondo. Siamo sullo stesso stile, per intenderci, Fred Again, che mixa un po' in maniera particolare, produttore, insomma sono questa new generation che sta venendo avanti. E complimenti, visto che ci ha regalato questo Dance Dance Dance come new track di stasera. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco, sarà anche il momento dell'effetto.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

per Ugel, credo che questo pezzo qua non abbia più bisogno di presentazioni, visto che sta diventando una delle hit di quest'estate. Mentre noi siamo pronti con l'effetto, io spiego come sempre per tutti quelli che magari non hanno mai giocato con noi, per quelli che vogliono giocare per la prima volta, che cos'è l'effetto. Prendiamo spunto dai social. Volete conoscere una risposta divertente, veloce, la cercate di solito sui real network, sui social network, quando c'è un gioco che vi dà l'occasione e l'opportunità, semplicemente guardando lo schermo, di ricevere una risposta su una vostra previsione, su come siete stati nel passato, lo so, sembra impossibile, oppure come sarà il prossimo mese, quindi qualcosa di astrologico. Tutto questo noi l'abbiamo riportato in una versione radiofonica. Vi chiediamo qualcosa, cioè il vostro nome, il vostro colore preferito, l'animale preferito, l'anno, per darvi una risposta. In questo caso oggi torniamo a giocare con l'oroscopo cinese. Andiamo a vedere come sarà il mese di settembre per tutti gli amici che vogliono partecipare e giocare con noi. Per giocare ci serve il nome, l'anno di nascita, quello è fondamentale per calcolare l'oroscopo cinese, perché dobbiamo conoscere solo l'anno di nascita che resta nostro, non lo diciamo in diretta, e poi il colore e l'animale. Ripeto, quattro cose ci servono: nome, anno di nascita, colore e animale, in modo da avere l'oroscopo cinese per il mese di settembre, perché ormai siamo sul mese di settembre, quindi per conoscere le previsioni sul mese di settembre. Nome, anno di nascita, colore, animale. Iniziate a mandarlo, noi ci ascoltiamo Same Hotel, My Type. Radio Company. The summer is magic.

questa serata l'effetto. Andiamo a scoprire cosa dice il mese di settembre per il vostro per il vostro oroscopo cinese. Rilassatevi. Andiamo. Sai, è veramente bella, l'hai trovata. Bravo, Kung Fu Panda. Riporta Montalaccio. Vabbè. Allora c'è Ivana. Non posso dire l'anno. L'anno è lo Stanta, che è bellissimo come anno. Il suo colore è rosa. Indovina un po' qual è il suo animale preferito? Il panda. Quindi, Ivana, sei un bue di legno, perché noi non diamo solamente il segno zodiacale cinese, ma diamo anche l'elemento, quindi bue di legno. Settembre per te è un mese di ripartenza concreta. Dopo l'estate torna la voglia di organizzare, decidere e mettere ordine. Sul lavoro puoi ricevere una conferma, mentre nei rapporti una conversazione sincera può cambiare qualcosa in meglio. Settembre quindi per te è un mese di mettere radici, meno confusione, più certezza. Eccolo qua. C'è Andrea, anche lui bellissimo anno di nascita, il Sinsi. Un anno di nascita, il suo colore è il blu, l'animale preferito è l'orso. Andrea, sei una tigre di legno, come segno zodiacale cinese. E settembre per te è un mese di decisione e nuove direzioni. Una situazione che sembrava ferma può finalmente sbloccarsi, soprattutto sul lavoro. Nei rapporti serve un po' più di morbidezza, non tutto va affrontato come una sfida. Settembre ti mette davanti a un bivio, ma stavolta hai tutte le carte per scegliere bene, mi raccomando. Quindi Andrea, ci fermiamo qua, ne scopriamo altri fra un attimo. Intanto ci ascoltiamo anche Mark and Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope.

Partenope, quindi l'abbiamo trovata ancora una volta con Merck & Cremont, Serena Brancale, mentre stavo guardando già altre combinazioni, perché insomma c'è il nostro oracolo come sempre che risponde a quelli che sono gli elementi che ci date voi. Intanto andiamo a scoprire Anna Lucia, Anna Lucia. Il colore è l'azzurro, l'animale è il gatto e l'anno è bellissimo. Il segno zodiacale di Anna Lucia è il gallo di metallo, che ricordo il metallo è sempre l'oro. Settembre, mese di ordine e chiarezza, Anna Lucia, quindi alcune questioni rimaste in sospese trovano finalmente una soluzione. Sul lavoro puoi ricevere una conferma importante, mentre nei rapporti una scelta fatta con il cuore porta serenità. Settembre per te è un mese di pulizia, togli il superfluo e scopri quanto spazio c'è per le cose belle, quindi insomma complimenti, perché potrebbe essere veramente un mese dove lasci la zavorra, Anna Lucia. Sonia, anche lei anno bellissimo, rosa, il colore farfalla è l'animale preferito. Sonia, sei un cavallo di fuoco. Settembre è un mese di trasformazione e leggerezza, una situazione che ti ha fatto pensare molto può finalmente cambiare prospettive. Sul lavoro arrivano nuovi stimoli, mentre nei rapporti una sorpresa può riportare entusiasmo. Settembre per te è come una farfalla, lasci una vecchia fase alle spalle e ti prepari a qualcosa di più leggero. Questo è il significato. Spero ti sia piaciuto, Sonia, mentre noi abbiamo Giselle con Dommage à midi pile.

Lasciami di Pill, eccolo qua, abbiamo un altro oroscopo per Sara. Lei è nata in un altro splendido anno. Il suo colore è rosso, l'animale è il gatto, è un bue d'acqua, Sara. Settembre, mese di concretezza e piccoli risultati. Una situazione che sembra complicata diventa più chiara e puoi finalmente prendere una decisione. Sul lavoro serve pazienza. Nei rapporti una parola diretta al momento giusto può riavvicinare qualcuno. Settembre per te non fa rumore, ma porta sostanza. Le cose belle arrivano quando smetti di forzarle, capito Sara? Fra un attimo andiamo ancora a scoprire altri oroscopi cinesi nel nostro Forse. Intanto abbiamo il Mojo che ritorna. Eccolo qua. Radio Company. The summer is magic.

Pietro, che il suo colore è il blu e l'animale preferito è il gatto. Pietro è un maiale d'oro, lo dico già perché come segno zodiacale cinese, settembre mese di equilibrio e nuove prospettive, una questione pratica può finalmente trovare una soluzione e lasciarti più libero di pensare al futuro. Nei rapporti torna complicità, mentre sul lavoro meglio puntare sulle certezze. Settembre per te è un mese che rimette ordine, meno pensieri, più spazio per goderti ciò che hai costruito. Finisce qua lo spazio dedicato agli effetti, torniamo fra poco con Tutti in Lista.

0: per chiudere l'appuntamento di oggi di Tutti in Lista Club Privé, ringraziando e salutando tutti voi che siete stati protagonisti, che siete stati con noi praticamente fino alla fine. Vi ricordo, dopo il One Love One Live di stasera, che io ritorno in console. Per tutti quelli che amano la musica un po' particolare, c'è un nuovo appuntamento con il fluido, la musique. Poi ritorno in console anch'io stasera dalle 22 alle 23. Grazie al Ciringhito, ci ritroviamo domani a partire dalle 18, sempre su Radio Company, sempre Tutti in Lista. Ciao
1: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
0: Sono le 19:59.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Radio Company. Radio Company. One love, one live.
4: Ciao a tutti, buona serata. Sono Viviana, questa è Radio Company. Pronti per una nuova puntata di One Love, One Live. Anche questa sera siamo insieme. Mercoledì 26 agosto, siamo a metà settimana. Come dico sempre, on top dello scivolo, in serata ancora di più, perché ormai siamo praticamente verso il weekend. Domani è la vigilia, come mi piace definire a me il giovedì. Iniziamo subito con Olivia Dean, Baby Step.
5: One Love, One Live on Radio Company.

0: Buon live. Una bella serata da trascorrere insieme questa mercoledì su Radio Company con me, con Viviana. Lo so, questa settimana ci sono io, una voce che in genere ascoltate la mattina, ma fino a venerdì siete qui con me. Io sono molto felice di accompagnarvi ovunque stiate andando, qualunque cosa stiate facendo. Tra poco ce ne andiamo in una regione della Russia, perché sta crescendo il numero di uomini che fanno cosa? Ve lo svelo tra pochissimo. One love, one live on
1: Radio Company. Radio Company Live Tour.

sarai in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: One Live.
1: Buon mercoledì sera, sono Viviana, ciao a tutti. 26 agosto, dai, ormai anche questo mese è quasi finito, soprattutto per quelli felici che sta terminando anche l'estate, non ne potevate più, dite la verità. È stata bella tosta, io la amo, però in effetti temperature veramente elevate, cioè la cottura finale, qualcuno l'ha definita quella che sta arrivando proprio nei prossimi giorni al centro-sud, però il nord dovrebbe essere fuori la fornace, almeno in questa occasione, in questa ultima pare ondata. Andiamo in Daghestan perché sta crescendo da quelle parti il numero di uomini che ricorrono alla chirurgia estetica. Beh, a proposito di chirurgia estetica, però c'è la Queen, io la amo sempre comunque. Tra poco continuiamo a parlarne, ma subito Madonna con Danzetteria.
0: One Love, One Live on Radio Company.

Da Viviana ancora una buona serata, One Love, One Live. E io vi stavo raccontando di questa regione, il Daghestan, in Russia, dove a quanto pare un sacco di uomini stanno ricorrendo ai filler, alle labbra, nonostante il forte tabù culturale legato all'estetica maschile. Da noi in Italia è sdoganata ormai, mentre lì, per evitare giudizi, critiche o possibili ritorsioni addirittura, molti clienti si sottopongono ai trattamenti di notte e in gran segreto, pagando in alcuni casi cifre molto più alte del normale per garantirsi la riservatezza. Io però gli vorrei dire una cosa: magari sono bravissimi i chirurghi da quelle parti, però, cari uomini, il filler alle labbra si vede. Non lo dico a nessuno, però si vede. One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live. Spiller, Sofia Alice Baxter con Groove Jet su Radio Company, che ha davvero un bel groove. Passano gli anni ma ci piace sempre, è un intramontabile. Oggi 26 agosto è la giornata mondiale del, ve lo dico tra poco. One Love, One Live on
1: Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
0: Radio Company. Radio Company. One love, one live. Buona serata a tutti da me, da Viviana, mercoledì 26 agosto e oggi è la giornata mondiale del migliore amico dell'uomo, ovvero del cane. Ci sono giornate mondiali per qualunque cosa, non poteva non esistere quella del cane. Tanti di noi ce l'hanno a casa, più di uno magari, impegnativo, ma ci dà così tanto affetto che davvero ripaga di tutto. Quali sono i cani, le razze più amate dagli italiani? Ve lo dico tra poco. One love, one live on Radio Company.

Live. Ciao a tutti, buona serata da Viviana, questo è One Love One Live, siete su Radio Company. Allora, oggi giornata mondiale del cane, 26 agosto, e c'è un report che ci mostra, ci rivela quali sono i cani più amati dagli italiani nel 2026. Al primo posto ci sono i meticci, seguiti da Barboncino e Bassotto. Completano la top 5 Labrador, Retriever e Bulldog francese. C'è da dire che le preferenze variano da regione a regione. Adesso ci facciamo un bel giretto per l'Italia, se siete tornati dalle vacanze magari vi farà piacere andare un pochino in Lombardia, dove prevalgono i meticci, i barboncini e i bassotti. In Campania e in Emilia Romagna molto apprezzato il Labrador, Sicilia e Puglia spicca il Jack Russell Terrier, mentre in Calabria particolarmente popolare l'American Staffordshire Terrier. In Toscana invece conquista il primo posto il Bassotto. Diciamo la verità, al di là delle preferenze, la classifica conferma una tendenza sempre più evidente. Gli animali domestici sono considerati a tutti gli effetti membri della nostra famiglia. Li vogliamo bene. One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Jewel con Ocean House. Di Ocean è rimasto poco, probabilmente, se siamo tornati dalle vacanze, molto più house. Quanto non ci piace tornare a casa, o forse sì, perché poi gli italiani si dividono in due categorie: chi è felicissimo, basta vacanze, si torna a fatturare, a lavorare, alle cose serie e quotidiane, e chi invece sarebbe in vacanza H24, 365 giorni l'anno. Rimanete con noi, a tra poco.
2: One Love, One Live on Radio Company.

0: mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Igu, DJ amatissima, che si è fatta riconoscere, si è fatta valere anche in questa estate 2026, proprio con questo pezzo, Woman, il nostro successo del presente. Dal passato, Kenny Williams con Saturday. Oggi è mercoledì, buona serata a tutti, ancora per un'ora insieme con me. Fino alle 22, sono Viviana.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: elettronico. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.